0: slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, al microfono Gianfranco Mixa. In primo piano la bonifica ambientale. Il governo ha presentato oggi il piano di intervento per rimuovere circa 35.000 tonnellate di rifiuti industriali sepolti illegalmente nell'area dell'ex PPK Velebit a Gospic, il cui costo stimato dell'intervento è di circa 40 milioni di euro. Il piano, articolato in quattro fasi, ciascuna della durata massima di 13 mesi, prevede la copertura immediata del sito per bloccare le piogge, due settimane di analisi sui materiali e una gara pubblica per scavo, trasporto e smaltimento in sicurezza, previsti anche il monitoraggio costante delle falde acquifere e azioni di rivalsa sui responsabili. I rifiuti trattati seguiranno diversi canali di smaltimento in base alla loro tipologia. La frazione idonea al recupero energetico andrà al cementificio Holcim. La componente pericolosa sarà esportata all'estero presso impianti specializzati, mentre i restanti materiali speciali e inerti verranno destinati a discariche autorizzate individuate tramite le gare d'appalto. Intanto è scontro tra regione istriana e governo sul trasferimento dei rifiuti da Gospic alla cementeria Holcim di Valmazzinghi, nell'Albonese. L'Assemblea regionale ha approvato una conclusione chiedendo la revoca del provvedimento statale adottato senza consultare le comunità locali. La decisione giunge dopo le vibranti proteste dei cittadini a Pisino che chiedono maggiori garanzie, analisi indipendenti e il blocco dell'arrivo dei rifiuti a tutela della salute pubblica. Rimanendo in tema di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, un nuovo episodio di inquinamento dell'area interessa Costrena legato all'attività della raffineria di Fiume. Nella notte tra domenica e lunedì, tre stazioni di monitoraggio hanno registrato valori di idrogeno solforato ben oltre i limiti consentiti. I picchi hanno toccato i 20 microgrammi per metro cubo a fronte di una soglia massima di 7. Secondo le autorità non ci sono rischi diretti per la salute, ma la qualità della vita dei residenti resta fortemente compromessa. Cambiamo argomento, parliamo di carburanti. Dopo i picchi delle ultime settimane, il mercato registra una prima discesa delle quotazioni del diesel, che potrebbe portare presto a un calo dei prezzi anche ai distributori croati. I dettagli nel servizio di Italobanco.
3: Dopo il forte aumento dei giorni scorsi, il prezzo del diesel sul mercato mediterraneo ha iniziato a scendere. La quotazione è diminuita di circa 50 dollari a tonnellata e se il calo proseguirà in Croazia potrebbe tradursi in una riduzione di 5-6 centesimi al litro alla pompa. L'indicazione arriva dal presidente dell'Agenzia Croata per gli idrocarburi, Marian Krpan, proprio nel giorno in cui il diesel ha raggiunto 1,91 centesimi al litro e la benzina 1,74 euro. Per contenere i rincari il governo ha ulteriormente ridotto le accise sul gasolio. Intanto si valuta anche il passaggio dagli attuali aggiornamenti settimanali a un sistema con variazioni giornaliere più vicino all'andamento dei mercati internazionali.
1: Proseguiamo con le notizie. In calo a luglio la busta paga media in Croazia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, la retribuzione netta mensile si è attestata a 1.540 euro, con una flessione dello 0,8% rispetto a giugno. Su base annua, la crescita reale resta comunque positiva al 3,2%. Gli stipendi più alti si confermano nel settore del trasporto aereo, mentre quelli più bassi nell'industria dell'abbigliamento. Cambiamo argomento. Il premier Andrej Plenković è a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel suo intervento ha richiamato il rispetto della Carta dell'ONU, mentre la delegazione croata è impegnata in vari incontri istituzionali. I dettagli da Isabel Vidaic.
4: A New York Plenković ha inoltre consegnato la cittadinanza croata al fisico americano John Martinis, originario di Komiža sull'isola di Lissa e vincitore del Nobel per la fisica nel 2025. Nella città statunitense è presente anche il ministro degli esteri Gordon Gerlich Radman, impegnato in incontri sulla cooperazione tra Unione Europea e area Indo-Pacifica.
2: Notizie locali.
1: Svolta ecologica nel trasporto pubblico a Fiume, è entrato in servizio il primo autobus elettrico dell'autotrolley. Altri 8 saranno operativi da domani e gli ultimi 12 entreranno fino a ottobre, per un investimento di oltre 14 milioni di euro. In un anno i primi 8 mezzi ridurranno le emissioni di anidride carbonica di 500 tonnellate, l'equivalente di togliere dalla strada 130 auto, come spiegato dal direttore Vedran Tomicic. Per la sindaca Iva Rinci si tratta di un passo fondamentale verso un'area più pulita, meno rumore e un servizio ammodernato. Tutto pronto a Fiume per la 42esima edizione del Rijeka Boat Show, al via da giovedì 24 a domenica 27 settembre al Molo Carolina La Fiumana. La manifestazione, punto di riferimento per la nautica regionale, punta a superare i record della passata edizione ospitando oltre 100 espositori e 2 anteprime nazionali. L'ingresso costa 5 euro. Voltiamo pagina per occuparci di cronaca giudiziaria. Operazioni di polizia questa mattina a Fiume. Arrestato un latitante di 25 anni, ricercato per il tentato omicidio dello scorso dicembre a Tersato. Nell'abitazione del giovane trovati elementi legati alla sparatoria, oltre a cocaina e marijuana. Restiamo in ambito giudiziario. 6 mesi di reclusione per aver appiccato il fuoco a 2 cassonetti a Torretta. È la condanna inflitta dal Tribunale di Fiume a un uomo di 43 anni per l'incendio dello scorso aprile in via Fragno Ciandec, che aveva distrutto un scooter e causato ingenti danni. Dalla nostra realtà comunitaria, trovare vie alternative per finanziare la comunità nazionale italiana è l'obiettivo lanciato dal presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Paolo De Marin, durante la riunione di ieri a Visignano. Con un bilancio preventivo 2026 da oltre 12 milioni di euro, l'Unione punta a fondi europei e cooperazione trasfrontaliera per sostenere le attività sul territorio. Sentiamo il presidente De Marin.
5: Abbiamo innanzitutto approvato l'assestamento completando la documentazione, quindi adesso l'assestamento andrà all'approvazione dell'Assemblea. E un altro punto molto importante, abbiamo iniziato la programmazione della 7301 per il 2027, anticipando di molto i tempi onde poter poi permettere al Comitato di coordinamento di riunirsi in tempi utili e poi avere l'approvazione nell'anno calendarico 2027 in tempo da poter vedere approvati i progetti e quindi anche poi erogati i mezzi finanziari. Non è terminata, quindi la Giunta continua la prossima settimana, lunedì, riprenderemo la programmazione della 63, la completeremo, prenderemo in esame anche tutte le richieste pervenute da tutte le nostre istituzioni, dalle comunità, dalle scuole e quindi è un grande lavoro di preparativo che questa Giunta cerca di anticipare i tempi appunto per poi velocizzare tutta la pratica e le procedure di cui siamo chiamati poi a assolvere per vedere riconosciuti i finanziamenti. Parliamo di 3 milioni di euro da ripartire, in realtà meno la parte che spetta alla comunità nazionale italiana del Montenegro. Quindi questo è il punto, diciamo così, più importante di questa giunta. E un'altra questione, abbiamo approvato 3 progetti europei candidati sull'asse Interreg Italia e Croazia nell'ambito culturale, imprenditoriale e del bilinguismo che speriamo poi vengano accolti e quindi finanziati.
2: Che tempo fa?
1: Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato ma con qualche annuvolamento passeggero nelle prossime ore, specialmente nelle zone interne montane. Bora da debole a moderata ma in graduale attenuazione dalla serata. Le massime di oggi fino a 26 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 24 gradi con umidità relativa al 30% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani sul nostro territorio prevalenza di sole con qualche leggera velatura. Nel corso della giornata la bora lascerà spazio a un vento di maestrale da debole a moderato in virata a Libeccio durante la notte. Mare calmo, poco mosso. Le temperature massime si attesteranno tra i 19 e i 24 gradi in Istria e sul Quarnero e tra i 16 e i 21 nel Gorski Kotar. E con il meteo concludiamo il nostro GR realizzato in regia da Goran Banic. Prossimo appuntamento con l'informazione in lingua italiana, domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.
0: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.